0: Okay, we're going to try to get this going. O vino siciliano. Cominciamo. Checking out maybe the plugins and stuff. Shall we go to community announcements then?
1: Mi sa che qua si va a parlare, il nostro digerino si gonna...
0: O vino siciliano mediaco.
1: Ubriaco, yeah. Il vino l'abbiamo già bevuto. l'abbiamo già bevuto, mi sa che... Facciamo così.
0: Sì.
1: Let's go into the community update, yeah, and then in the meantime, DJ Nino is gonna turn into...
0: Oh!
1: che è successo sto video? Ci proviamo? E vai!
2: Hello!